0: Seichuri Zemokaza kuvimbi samu vaniga Zika buje Zika modo Example yaba wana bichi balumi
1: Wesi vade Mubade mutya wesi vade Muba ira mutya Munko vere kubanange
2: I'm going to go to the house.
1: Kali
2: sayi,
1: yako
2: kaka kwa kema kaka
1: nisera akagati. Ani? Kemi sera
2: akagati.
1: Akagato. Tebo. Mm. Wano kwako. Otio.